sarà perché in vos parlà, io ti supplico per pietà, si il nostro amor acabat, si resta ir, es veritat perché te mai.

Roma ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.